cosciò, e si marano cosciò, e io non va avanti, coro d'oggi sbaglio. E mi cuor che stem o la dama t'po colenni, ehi, desagniamo, cuor che stem cigoteni, ehi, desagniamo, nasirot.

vuole aver. Sotto il vabbè septo, o septo vos not mar vete, sognar not mei l'elcum ben dite, marcio vos emlite.